Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in Saudio d'Azione Meglio, Dominus Vobispo, Oremus Deus Surversum Transcriptura Sista, Prestum Legium, et Unam Tantium Tuam, Deus Omnipotens per Christum Domino Nostro, Amen. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, morite semper,